0: mi sentivo un cariocchio. Cioè...
1: Prego.
0: Senti, fa finire per
1: I don't know, I'm portable right now.